0: DJ Bobo, sim.
1: Vamos, vamos. Ya viene el chuculum, ya viene el chuculum.
0: Ripa Fall. Ya viene el chuculum. Guayando.